0: servire.
1: Appunto.
0: Io mi è perduto.
2: Udisti? Che dici? Non rispondi.

0: due stanze.
1: Il posto fredda, Cesare di Tizerno.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei il nostro Augusta, e il primo maggio già noi ci si rende.
0: Ah, principessa andiamoci.

0: Ma tutto affermò, col complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto, terribile, ma giusto. Ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Omnipossente!
2: Pietoso monarca!
1: Agnò per ora

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione.

0: Io cercherò
1: andiamo al popolo che attende
0: sesto
1: e sesto venga la rena ancora
0: dunque il suo è stato
1: si Publio è già deciso.